famosa per parecchi marchi di birra, vestita ad una vecchia gonna ed una camicia di ragazzo. Poi, una mattina, lasciando perdere partì, si riceve dalle sue notizie qualche mezzo più tardi.